Alma di Pavresciana, quella sull'Empria rosa temprana. Avere cauri fresco del rio, same palomas, tu casa rio, Guadalajara, Guadalajara, sapi sapore tiar.